0: Insieme allo zio Don Cash si vola dritti verso gli ultimi 30 minuti che trascorreremo insieme. Fatemi salutare Luca che ci ascolta da Como. Il nostro amico invece è Bartolomeo, che bel nome, che ci sente dal centro di Cantù. E adesso facciamo entrare Mauro, Mau P per gli amici. E questo è il suo mega brano di 3 anni fa, Drugs from Amsterdam.
1: Party! Off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

No, goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine. Io vi saluto, vi ringrazio. Soprattutto saluto e ringrazio e congedo Matteo Ebis e Domunari. Noi ci risentiamo domani alle 23.30 dopo il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, cioè la cassa dritta e il rap italiano. Anche da parte mia è tutto, ragazzi. Cinture allacciate. Ci sentiamo domani, sempre qui da Don Cash. Peace out.

0: vediamo i nostri recensori invece, gente di tutta un pezzo con un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: The summer is magic. L'energia dell'estate su Disco Radio.

0: Dai, che ci siamo? Iniziamo ufficialmente, possiamo dirlo, un nuovo weekend. Inizia da qui, nuovo venerdì, quindi grande appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, la versione estesa. Questa sera siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi fino alle 22 con una playlist, ve lo dico, stasera veramente di livello. E allora iniziamo subito questo viaggio dal 1999, prezioso, c'è Tell Me Why.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: possiamo dire ti sblocco un ricordo. E che ricordo con questa canzone del 1999, Melody Blue, all'interno del Rhythmic History di questo venerdì sera, che tra pochissimo ci porta nel 95.
1: Rhythmic History.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
14: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
8: Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
0: Nuovo weekend che inizia proprio da qui con i Rhythmic History, la versione estesa della storia del ritmo, l'appuntamento che ti regala tantissimi ricordi e se chiudete gli occhi, usate anche l'immaginazione, vi fa rivivere quei weekend che tanto abbiamo amato e vissuto negli anni 90, primi 2000, qualche chicca anche di fine 80. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi in tutto questo viaggio fatto di suoni, di ricordi, soprattutto di emozioni. Adesso andiamo nel 1995, Network, pronti ad alzare il volume, c'è Memories.
1: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: benessere questo venerdì sera. Il nostro viaggio ci ha riportato nel 1998, King of My Castle, all'interno del Rhythmic History di questo weekend che si sta aprendo, che tra poco ci porta anche nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History Disco Radio Breakdown.
0: Buon venerdì sera a tutti, siete su Disco Radio Rhythmic History con me, Roby Mistretta, fino alle 22. Ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo sdoganato, l'abbiamo anzi aperto questo weekend. Allora, che si fa? Programmi, progetti per questa sera, domani, domenica. Dai, se volete condividerli con noi, 3938103000. Intanto noi vi accompagniamo con tutte le canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Abbiamo selezionato le migliori per questo venerdì sera. E allora, siete pronti ad andare ad Ibiza? We're going to Ibiza, ci sono i Venga Boys.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
2: Insieme, insieme, insieme.
3: Amigos, amigos.

0: Non ce la faccio, veramente troppi ma troppi ricordi con questa Infinity usura datura 1995 all'interno del Rhythmic History. Ma ve l'avevo detto, questa sera playlist di livello altissimo. Allora vi faccio uno spoiler: tra pochissimo dal 94 anche i Rednecks.
1: Rhythmic History.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
0: Non facciamo più soste, non facciamo più fermate fino alle 22, fino alla fine del Rhythmic History, solo la storia del ritmo. Adesso prendetevi a braccetto, vi porto nel 94 i Rednecks, c'è Cotton Eye Joe.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
10: I've been married long time ago.

0: 92 The Music is Moving, la musica è movimento, divertimento e anche ricordi con il Rhythmic History. Buon venerdì sera, io sono Roby Mistretta, adesso lo muove.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E come sempre grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version. Si parte da qui per l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend di questo sabato mattino. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Iniziamo con la musica naturalmente, che andrà avanti per tutta la giornata senza interruzioni, e come facciamo sempre a quest'ora del mattino si inizia ufficialmente con una delle nostre novità, quella delle 7 in punto. Allora, manca ancora un dettaglio prima di iniziare ufficialmente, per esempio il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche questa mattina potete inviare i vostri messaggi raccontandoci per esempio chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Intanto una bella novità per iniziare il From Disco to Disco del weekend di oggi, il disco nuovo è quello di Miley, si chiama Bass Persuades.

Miley Cyrus, la conosciamo anche così. La canzone che abbiamo sentito era la sua nuova produzione, si chiama Bass Persuades, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che va avanti con Dua Lipa e Physical.

0: Destination Calabria, Alex Gaudino e Crystal Waters, che abbiamo riascoltato su Disco Radio un attimo prima di dedicarci al nostro prossimo Rhythmic History, che in effetti abbiamo già scelto per voi. Arriverà dal 1999.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo.
7: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
9: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
10: Ambu, mi piaci tu! Muah.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
15: Fino al 27 settembre, da Merbag, arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
14: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
15: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
14: Info su merbag.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
17: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
18: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
17: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
18: Oro d'Oro, paga il tuo oro! subito e in contanti.
17: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Pronti a ripartire?
18: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
18: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
26: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
27: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. È già pronta un po' di dance storica in questo sabato mattino. Il primo appuntamento con il nostro prossimo Rhythmic History arriverà dal 1999. Abbiamo scelto Pops and Scar, c'è You Want My Love. Rhythmic History.

0: Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, non lo abbiamo detto, ma è tradizione che appunto il sabato e la domenica torni anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con le recensioni cinematografiche del Cineforum Tecnico Scientifico. C'è il prof Locatelli. E di chi è il turno questa mattina?
1: Stamattina abbiamo tutti quelli presenti nella sigla. Tutti degli official, partiamo con il Pagno.
0: Sì.
1: Ci parla di un conduttore radiofonico con la passione per il trash.
0: E per cosa,
1: per
0: scusi?
1: Per il trash, il bel canto che nel tempo libero sforna hit musicali. Famosissima la più reggente che un Tommy Cash.
0: Sì?
1: Tony Sironi.
0: Cosa c'entra?
1: Dovrebbe, mi ci dica il ritornello?
0: L'amore.
1: No.
0: L'amore.
1: Che cos'è l'amore?
0: Non si può
1: quando
0: dire.
1: Quando pompa il sangue?
0: Nella. Ma sentiamo la prossima recensione.
1: Nella nicchia di mercato.
0: Ah, ecco.
1: Federico bene. Salton ci parla di un celebre film del 1954.
0: Sì?
1: Con Grace Kelly che parla di un fotoreporter in vacanza in campagna che si rompe una gamba ed è costretto a stare in una stanza a sopportare il cattivo odore che arriva dall'esterno.
0: Dai,
1: la finestra sul porcile.
0: Molto bene, molto bene.
1: Un grande classico di Alfa.
0: Che scherza. E chiudiamo con
1: Alfa. Non vi piace Alfa?
0: Può fare lo spelling un attimo?
1: H-I.
0: Ok. L'ultima recensione è invece di
1: Galetti, Andrea Galetti. Chiudiamo col sommo.
0: Dobbiamo aver paura?
1: No, assolutamente male, anzi direi piccolo colpo di genio.
0: Dai,
1: del nostro Galetti.
0: La Rai sì?
1: Ha licenziato uno dei suoi conduttori storici.
0: No.
1: Già, ha scoperto che si faceva sostituire da due sosia cinesi quasi del tutto identici a lui, ma non proprio del tutto. È Giancarlo Magialli.
2: Belli Svegli. Disco.

0: Erano Selena Gomez e Marshmello che abbiamo riascoltato con Wolves dal 2017 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Arriva il meteo per le prossime ore.
1: Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, tra Lombardia e Piemonte. Ritroveremo quindi in questo sabato sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Per quanto riguarda domenica, fase stabile di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, massime in pianura fino a 28 gradi, quindi clima estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora 4 da sentire senza interruzioni. Abbiamo preparato French Affair, My Argos Boom dal 2000, Gabri Ponte Giovanotti con DNA, Jubel di Klingand dal 2013, ma anche la canzone di Kamrad che suoniamo subito è Love Sober.
6: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend. You and me.

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
1: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
0: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
1: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
0: Info su merbag.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre, divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Allora, saluti che questa mattina vanno anche a Walter che ci sta ascoltando da Bergamo, a Giovanni che invece è sintonizzato da Canegrate e sabato mattina fatto di lavoro per loro, mentre suoniamo la musica del From Disco to Disco che riparte da Swedish House Mafia e Lì che Lì.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono già le 8. E allora di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è il From Disco to Disco del weekend su Disco Radio, le hit più ritmate della città senza interruzioni, per tutta la giornata ovviamente, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Per quello ci attendiamo.

originale dei Delegation, versione di David Guetta ed Hypaton che abbiamo riascoltato come novità delle 8. C'era You and I, Me and You su Disco Radio nell'appuntamento del weekend con il From Disco to Disco che continua con le prossime. Abbiamo già scelto anche John Newman e Love Me Again dal 2013, Robin Schulz e Barbs che invece sentiremo con Better Times e questa che in tanti avrete già riconosciuto, 2019 per Regard e Ride It.

0: quando è arrivato John Newman tutti abbiamo pensato: mamma che eleganza, un look assolutamente impeccabile. Dal 2013 lo abbiamo riascoltato, John Newman appunto, con Love Me Again, mentre è pronto un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 93.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
6: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: BricoK, più vicino a te.
9: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
17: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme, per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
19: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
19: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
20: soldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
23: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
24: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
23: Foton, i solidi pick-up.
24: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
23: Changan, le auto super tecnologiche.
24: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
23: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Disco Radio. È già il momento di sentire un po' di dance storica, il secondo appuntamento della mattinata con il nostro Rhythmic History. Questa volta abbiamo scelto appunto dal 93 il disco di Aladino, era Make It Right Now.
25: Rhythmic History.

0: canzone era quella di Madonna, ovviamente, si chiamava Dansteria su Disco Radio. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che torna nel weekend in versione condensata, in versione pillola. Beh, c'è l'appuntamento con i Baby Svegli ogni mattina, colmi canzoni, barzellette e battute, guidati dal nostro Omariolino, che questa settimana non è stato benissimo. Sentiamo. Poi c'è qualche altro messaggio, Marco?
1: Bravo,
0: da sentire.
1: No, finiti, siamo a posto così.
0: Senti, ma Omariolino, è un po' che non ci prepari una delle tue rubrichine, eh?
2: Guarda che te pensi di fare anche quello simpatichino. Ce le ho, se vuoi. Ce le ho da sei giorni, da quando siete in panico. Non ci sono i miei messaggi. Oddio, come faremo? Non abbiamo i messaggi. Omariolino, non è che per caso... E non se ne può più di queste rubriche! Preparate all'ultimo! Sti poveri bambini sfruttati! Utilizzati solo quando c'è del bisogno!
0: Si è trasformato!
2: Diamogli invece la loro riconoscenza, la riconoscibilità!
0: Oh mio
2: Basta!
0: Dio! Rinchiudetelo lì nella redazione di Italia 1.
3: Dove guarda?
0: Non si sa dove guarda.
2: Perché non ho ancora capito dove sono le telecamere!
4: Belli Svegli! Disco.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli. Disco.

0: Niente, ma il problema però è che nel frattempo il weekend è arrivato. Abbiamo sentito Mike Gray, The Weeknd, I Can Wait for the Weekend to Begin. È arrivato assolutamente, quantomeno è arrivata la giornata di sabato. Dal 2004 abbiamo appena risentito anche questa canzone. 393-800-3000 per i vostri messaggi.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ecco anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Ci sono Tame Impala e Dracula, Scatman Words di Scatman John dal 95, c'è Anna con White Girl Wasted e dal 2016 anche Kungs e Cooking on Free Burners, This Girl.

La canzone di Tame Impala, Jenny e Boys Noize, si chiama Dracula, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che vi ricordo è in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, il lunedì con l'oroscopo personalizzato di Mr. Lee, basta un vostro messaggio con il vostro nome, la vostra data di nascita e una fotografia, come dice lui, e il gioco è fatto. Sentiamo, questa settimana abbiamo accolto

0: conflitto. Esattamente.
1: E il coro nel finale è particolare, in effetti, un po' fa un po' stadio. D'altra parte c'è un sacco di gente lì insieme a lei, intanto gli astri, il cosmo, le stelle e il fato che in combinazione astrale, direi quasi, hanno, diciamo così, prodotto l'oroscopo di oggi per il più meritevole di voi, che è...
0: Meritevola.
1: Meritevolezza.
0: Alessandra.
1: Sì, Alessandra.
0: Nata la 24/1/1979.
1: Oh, molto bene, sì.
0: Nata sotto segno di applicati accidenti, che ce la potevi fare. È 79, fai 80, no?
1: Certo, già che ci già sei. Che c'eri.
0: Cara Alessandra.
1: Sì.
0: Partiamo da benessere.
1: Il benessere per Alessandra, sentiamo.
0: Ah. Ricorda antico adagio cinese.
1: Sì.
0: Tu lascia sempre colere e spera che i tombini siano aperti. Ne sa qualcosa Pantini.
1: Certo, certo.
0: Passiamo al lavoro.
1: Il lavoro per Alessandra.
0: Cara Alessandra, si stanno effettivamente allungando le giornate.
1: Sì.
0: A mezzogiorno ne è già piene le palle come fossero 17. Molto lunghe le giornate.
1: Ma mister lì, ma ah, sì, un po' di...
0: Un po' di palle, no, palle, dico, palle. No. Messa un po' di palle. Ma ah, questo è l'oroscopo con le palle.
1: Cerchiamo di avere un linguaggio
0: come
1: dire,
0: Paolo
1: più
0: Pox.
1: Cerchiamo di avere un linguaggio più
0: Paolo
1: consono.
0: Pox è oroscopo con la calta. Chiudiamo con... Amore.
1: Come prego, come?
0: Molle.
1: Sì, adesso è più chiaro. Prego, l'amore per Alessandra.
0: Alessandra.
1: Sì, sentiamo.
0: Vuoi un uomo che ti ascolti?
1: Sì.
0: E che ti porti sempre dove tu vuoi?
1: Sì.
0: E chiama un taxi.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: vino?
1: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
0: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionaria ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Darkline, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
15: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
14: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
16: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo fino a Monza, da dove ci ascolta Lucrezia. C'è anche Tiziana, che invece è sintonizzata dalla provincia di Cuneo, mentre abbiamo preparato anche la prossima da sentire insieme. John Summit, Di Volt, Julia Church, Shane

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: Ma buongiorno, allora, e buon sabato di nuovo anche a chi si fosse appena sintonizzato. Buongiorno anche da parte mia. Facciamo le presentazioni ufficiali. Sono Fabrizio Sironi, c'è il From Disco to Disco del weekend, il che significa che per tutta la giornata ascolteremo un sacco di musica senza interruzioni, almeno fino alle 21, quando arriverà il nostro disco Radio Party. Nel frattempo è già pronta un'altra delle nostre novità. Abbiamo scelto Robbie Williams e Miss Monique. C'è Beauty in Oz.
2: Novità.

La nuova di Robbie Williams insieme a Miss Monique si chiama Beauty in Oz su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua subito, non perdiamo tempo, c'è Yannick.

0: Era il 2016, sono convinto che tutti vi siate ricordati appena sentite le prime note anche di questa canzone. Succederà anche con la prossima, è uno dei nostri ritmi history in arrivo dal 2001.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
12: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: I want it to be free.
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Dimmi quando.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
18: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
19: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci, siamo aperti e ti aspettiamo.
22: Disco Radio.
23: Allora c'è l'appuntamento con il Rhythmic History, il che significa che stiamo per suonare un po' di dance storica. In questo caso dal 2001 abbiamo scelto la canzone di Jack Floyd, era Move Your Feet.
22: Rhythmic History.
0: moving.

0: canzone di Joel Corry, si chiama Whisper, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e questa settimana con un povero e sconsolato Marilyn Manson.
1: Oh mamma, oh mamma!
0: Senzetto canna!
2: Sì, l'abbiamo detto.
0: È quella di bambù!
2: Sì, sì, sì.
0: C'è quella da pesca!
2: Sì, vero, l'abbiamo detto.
3: E quell'altra.
2: Certo.
0: Che non diremo! Perché è un programma della mattina, non si può dire quell'altra!
2: Sì, vero, vero, vero, vero.
0: Ma allora, se parliamo di cose terribili che possono accadere... Ti devo dire che è stato un momento difficile per me stamattina.
2: Ma davvero, come mai?
0: Non volevo andare a scuola.
2: No, lei non va
0: a
2: scuola.
0: E allora mia mamma mi ha tirato la ciabatta. Che male. Non quella del piede, quella dell'elettricità.
2: Certo.
0: Ed era ancora attaccata

0: Beh, c'era anche Katy Perry che abbiamo risentito con Last Friday Night TGIF dal 2011 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo insieme.
1: Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, tra Lombardia e Piemonte ritroveremo quindi in questo sabato sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Per quanto riguarda domenica, fase stabile di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, massime in pianura fino a 28 gradi, quindi clima estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto lo stray del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro. Vuoi dire che stiamo per sentire anche Carl e Music Mind con Disco Fever? E poi La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, Ula dal 2013 con I'm in Love, ma anche The Bausa che invece tornano con Lose Myself.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: vabbè, per gli svegli è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po', lasciano a desiderare, la compagnia dei Matransema lì.
1: Belli svegli.

0: Mie, segue Belli Svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli Svegli.

0: Fever, il disco di Carl Music Mind 1997, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Torna anche Belli Svegli con il meglio della settimana, sia il sabato che la domenica, nella prima parte del nostro From Disco to Disco, che va avanti fino alle 10 con me. Sono Fabrizio Sironi insieme ad Omar Fantini e a Marco, che ci dà una mano in redazione. Ci sentiamo appunto proprio con il morning show di Disco Radio, che torna in versione condensata, come dicevamo, anche nel weekend. E allora ci siamo occupati, con la notizia che ci cambierà la vita, di letti preistorici.
1: Vabbè, un team di archeologi operanti nella Border Cave, una grotta al confine fra Iswaniti e Sudafrica.
2: Iswatini.
1: Vabbè, uguale.
2: Chissà perché. Ma no, che non è uguale.
1: No.
2: Farizio o Fabrizio? Scusa, non è uguale.
1: Ha identificato 6 giacigli, ognuno diverso dall'altro per composizione.
2: Attenzione.
1: La quantità di cenere presente, la disposizione dei resti vegetali e le tracce di schiacciamento o combustione riflettono, secondo il team, approcci diversi nella cura degli spazi abitativi e nella scelta delle piante da utilizzare. Un elemento comune è la cenere, che sarebbe servita a tenere lontani gli insetti.
2: Oh, mi sta prendendo. Non l'avrei mai detto.
1: Interessantissimo. Non sappiamo se spinti da mamme molto ordinate o se per volontà propria,
2: allora.
1: Ma i nostri antenati curavano e rinnovavano nel tempo questi giacigli. Insomma, rifacevano il letto.
3: Alcuni Sapiens! Te l'ho detto 6 volte, eh! Non fare come tuo fratello Neanderthal, che guarda! Sarà una stanza quella lì! Almeno te che vai a scuola, cretino!
1: No! Stia calma, non faccia così. Alcuni strati mostrano segni di manutenzione ripetuta, materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e più volte parzialmente bruciato. La scoperta di questi protoletti...
3: Non te lo rifaccio più il protoletto, Sapiens!
1: Il protoletto.
3: Ma passi tuo fratello Neanderthal, quel cretino di tuo padre Cro-Magnon! Ma te non te lo rifaccio più!
4: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
12: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
11: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
12: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
19: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
18: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
19: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
18: Info su merbag.it.
20: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
21: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
22: Allora, un po' di saluti da mandare a Claudia da Viverone, a Riccardo da Milano, a Romildo che ci sta ascoltando da Valenza. Grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393-800-3000. Mentre abbiamo preparato Alan Walker e Ava Max, c'è Fate.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Beh, era il 1998, c'era anche Britney Spears con Baby One More Time in fondo alla prima parte del nostro From Disco to Disco, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio con la Vale che è già pronta per il resto della mattinata, noi se volete ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci.

0: questo weekend tutto da fare. 393-800-3000 innanzitutto il nostro numero per raccontarci come vi siete alzati, che programmi avete per il vostro sabato, a che punto siete, insomma, di questo weekend. Topic, la novità, subito Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.

Il nostro sabato mattina parte così con Topic, la novità su Disco Radio era Lucky Ones, 10 e 4 minuti, buon sabato, buon weekend di sole, almeno qui su Milano ci siamo svegliati con una giornata praticamente, dai, primaverile, anche se stiamo andando verso l'autunno, così non pare, visto che insomma questo mese di settembre ci sta regalando tantissime altre belle giornate di sole, si sta bene, quindi bisogna approfittare per andare in giro, perché poi vi lamenterete che fa freddo, che non si può fare niente, che piove, quindi organizzatevi e raccontateci che fate. Lady Gaga, Bruno Mars, subito da With a Smile.

0: At Love, yeah, 10 e 14 minuti. Che si fa là fuori?
1: Ciao Vale, ciao. Buongiorno Daniele Pascali.
0: Ciao Dani.
1: Senatore, allora stamattina come andate? È andata bene, dai. Ho bucato una gomma alla macchina e poi ho dovuto aspettare i soccorsi,
0: certo,
1: perché non avevo la ruota di scorta. Ancora sono in giro.
0: Vabbè. Può solo migliorare questo sabato.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre, non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
16: Disco Radio.
17: Torna l'appuntamento con la sala del ritmo su Disco Radio. Ogni ora un disco dance story con l'extend version. Tutte le sere a partire con dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso 2000, cioè Around the World.
18: Rhythmic History.

0: Il nostro sabato insieme è fatto di musica senza interruzioni. Alle 10.31 c'è il From Disco to Disco Weekend. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte. Che si fa in questo sabato invece? Voi là fuori a dircelo, SMS, WhatsApp, ancora meglio note audio, così sentiamo la vostra voce. Tra pochissimo in fila 4 senza interruzione.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip
12: Dual Motor Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

0: oppure di un sacco di cose da fare, quelle che hai lasciato indietro durante la settimana, come la nostra amica Mina da Piacenza che dice: vorrei prendere il sole ma mi tocca stirare. Sì, capita anche questo di sabato, eh.
1: From disco to disco weekend.

0: c'hai in mani ad aprire il giro del Frondisco to Disco anche nel weekend, una decina di minuti prima delle 11. Un evento imperdibile, perché dopo 2 anni di assenza Carl Cox torna a Milano al Coser Carlo Ponte, DJ producer britannico di riferimento mondiale, no? Quando si parla di techno house. Oggi al Coser Carlo Ponte di Sesto San Giovanni Carl Cox è infatti protagonista, ma anche il padrone di casa, dato che ha scelto di invitare colleghi che stima a esibirsi con lui, creando una line-up degna di un festival. E che fai? Sei un mito della techno, ti invita ad esibirti in console con lui. Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e Joe Randell, anche loro ovviamente nomi di primo piano del clubbing mondiale, non hanno avuto dubbi e hanno detto sì a Carl Cox, un riferimento assoluto per generazioni di clubber che lo hanno reso uno dei DJ più influenti al mondo. Oggi Carl Cox torna a Milano al Coser Carlo Ponte con il suo format Carl Cox Invite, per cui insomma è un evento, io non ve lo dico nemmeno, imperdibile. I biglietti sono disponibili ancora su Ticket One e Ticket SMS, per cui ragazzi ci vediamo là. A volte i sogni si avverano, solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato, scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro, in più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
3: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Chang'an, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
15: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Una decina di minuti, poi chiudiamo la nostra prima ora insieme. Come sempre sono quattro quelle che condividiamo nel fine settimana. Sono Valentina Guidi. A voi messaggi, sms, whatsapp e note audio per raccontarci che si fa in questo fine settimana. Adesso c'è We Are Free.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Yankee, un profumo d'estate che arriva qua negli studi di Melchiorre Gioia Disco Radio, almeno fuori sembra ancora estate. 393-800-3000 per dirci come state passando il vostro weekend. Le 11 precise. Disco. Da qui apriamo la seconda ora insieme, tanto tempo da condividere, tante cose da fare, da raccontarci, messaggi, WhatsApp, la vostra voce alle nostre coordinate per arrivare fino ai nostri microfoni. E quindi che si fa adesso? Come sempre facciamo le cose per bene e quindi ripartiamo dalla novità, c'è il nuovo di Miley.

Super Sweats su Disco Radio, Miley Cyrus. 11:02, così la novità ad aprire la nostra seconda ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. In questo fine settimana, se avete un pochettino di tempo, fate un salto sul nostro sito discoradio.it per votarla la musica che vi piace di più. Voi protagonisti alla radio, votando la musica, quella che preferite, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. E poi la fate voi, la classifica di Top of the Month, le vostre 5 preferite che ritrovate sui nostri canali social. A fine mese sono Valentina Guidi, la prossima c'è

0: 10 minuti passati dopo le 11 di questa mattina. Adesso, tra pochissimo, torna invece l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco è già lì pronto dal 2004, ci sono gli Eiffel 65. Adesso parliamo di auto, di nuova Jeep Avenger, che è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida ibrida benzina 4x4 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, oggi e domani, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Solo con un Euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
12: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
11: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
12: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
11: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
14: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. T-Rock. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
19: Sole, mare, relax.
20: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.

La storia del ritmo, voglia di Dance All Night. Abbiamo ritrovato anche gli Eiffel 65 dal 2004. Vi accompagniamo con la nostra musica, come sempre nel fine settimana, con il From Disco to Disco Weekend. Musica senza interruzione che passa tra le cose che state facendo in questo fine settimana. Mattinata che magari parte lenta, no? Per quelli che magari hanno tirato tardi ieri sera, e quindi qualcuno proprio adesso magari decide di farsi una bella colazione al bar. Dai, ci può stare. Oppure siete tra quelli che stanno facendo quelle cose che lasci indietro in settimana, tipo faccende di casa, tipo la spesa, queste cose qua che un po' ci fanno storcere il naso. Adesso c'è Bob Sinclair.

0: 33 minuti, tra poco vi do uno spunto interessante per questo pomeriggio. Se siete a Milano, là fuori che si fa, 393-800-3000, ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
8: Ciao Alex!
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari. Però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Are you ready?
11: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Il nostro sabato mattina insieme in questo 19 di settembre, che sembra di più una giornata d'estate. Quali sono i vostri programmi? Se ancora non li avete, tra pochissimo vi do uno spunto. Adesso, Madonna, abbiamo scelto Danzeteria.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: non un salto nel 2018, in quel caso con Bjork Jeter e Cecilia Krull. Madonna ad aprire con la sua danzetteria il giro delle 4, 10 minuti a mezzogiorno, tanti eventi, molte iniziative sul territorio, una gara oggi di raccolta mozziconi di sigarette è quello che è stato organizzato al Parco Trenno per la giornata proprio di oggi. Si tratta di una delle attività previste nell'ambito dei Care Action Day, iniziativa speciale di sensibilizzazione ambientale in collaborazione con Lega Ambiente nell'ambito della campagna nazionale Puliamo il Mondo, in programma in tutta Italia in questo weekend fino a domani. Al termine dell'iniziativa verranno premiati i gruppi più bravi nella raccolta e distribuiti gadget realizzati per l'occasione. L'appuntamento è per le 14.30 a Cascina Bellaria. Composti principalmente da acetato di cellulosa, i filtri delle sigarette possono impiegare davvero tantissimi anni per degradarsi, rappresentando una minaccia reale ancora sottovalutata. Non solo, il 40% degli italiani non è ancora a conoscenza delle sanzioni specifiche contro l'abbandono di rifiuti, recentemente rese ancora più severe. Il rispetto per l'ambiente, unito al senso di comunità, fa nascere la voglia di fare qualcosa di buono insieme, e quindi per i Care Action Day c'è tanto impegno da parte delle persone per proteggere l'ambiente e i luoghi in cui viviamo. Quindi davvero una bella iniziativa che si svolge oggi qui a Milano, per cui se ancora non sapete cosa fare è un'occasione per farsi un giro. Oggi è una giornata spettacolare, al Parco di Trenno ci sono i Care Action Day, e quindi tutti quanti insieme per pulire il mondo. Ripartiamo, lo facciamo insieme alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro in più, hai 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre li trovi aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano, vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
17: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie.
20: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
23: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
2: 5 minuti a mezzogiorno, quindi tra un attimo chiudiamo questa mattinata di sabato insieme, entriamo nel pomeriggio, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Come sempre siete con me, Valentina Guidi, non vi lascio fino alle 2, adesso le

The Black Eyed Peas insieme a Shakira, Don't You Worry. Al mezzogiorno praticamente chiudiamo così la nostra mattinata insieme. Abbiamo ancora due ore, siamo a metà, fino alle due vi accompagno. 12 e un minuto. Sabato è bello perché molti di voi si godono il meritato relax dopo una settimana più o meno impegnativa. Non ci dimentichiamo come sempre anche di tutti quelli che lavorativamente parlando ovviamente sono impegnati. Che si fa là fuori al 393 800 3000? La novità c'è David.

Lo so che non dovrei dirlo, ma questa è tra le mie preferite, tra le novità che passano su Disco Radio in questi giorni. You and I, Me and You, David Guetta, 12:04. Se piace anche a voi, andatela a votare sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio vi permette di portarvi a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, poi di ritrovare le vostre preferite in una super classifica che facciamo sempre a fine mese, Top of the Month. Infatti date un occhio anche ai nostri social. Vi accompagniamo ovviamente con la musica senza interruzione mentre state facendo cosa? 12:05, io direi il sabato, con questa bella giornata ci sta un aperitivo, no? La prossima c'è Turn Me On.

0: cose da fare, tipo dedicarci alla storia del ritmo. Lo sapete che vi facciamo tornare indietro con i ricordi ogni ora. Scegliamo un disco dance storico e tra poco ne arriva uno dal 2002. State lì.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambu, mi piaci tu!
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Sole, mare, relax.
9: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Foton, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
17: Disco Radio.
18: 60 minuti di musica al meglio della dance storica in extended version tutte le sere alle 21 con Alessio e Loisi e poi un assaggino ogni ora 2002 DJ Ross, cioè Emotion.
17: Rhythmic History.

0: del nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Che fate fuori? Quali sono i vostri programmi e impegni? Tra poco, 4 senza interruzione.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Lo aspettiamo per tutta settimana e poi eccolo qua, il weekend lo passiamo insieme, le 12.36 da organizzare il pomeriggio. Voi come siete messi al 393 800 3000? Tiesto, la prossima c'è Red Light.

0: Una decina di minuti verso le 13 di questo sabato insieme. C'è il From Disco to Disco Weekend, quindi la musica messa in fila senza interruzione. L'ultima a chiudere il From Disco to Disco, Joel Corry, era Whisper What's Up. E poi Michiko, Red Light. Abbiamo aperto così con Tiesto dal 2013. Quali sono i vostri impegni, appuntamenti, cose belle da fare in questo fine settimana? Raccontatecele al 3938103000. Adesso invece parliamo di sogni, perché a volte i sogni si avverano solo a settembre. Da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
10: mserramenti.it.
12: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
13: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Ancora qualche minuto e poi chiudiamo questa terza ora insieme nel From Disco to Disco del weekend. La musica è senza interruzioni. Tra un attimo Matthew Koss e Aloy Black. Prima però Peggy Gou, Ira Star, questa è Human.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: canzoni di Natale 2019. Siamo arrivati fino a lì. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A quelli che stanno passando questo fine settimana in totale relax, mamma mia che bello ragazzi, dove siete, che state facendo? E direi let's go, le 13.
1: Disco Radio.
0: Vi accompagniamo con la nostra musica, col From Disco to Disco Weekend. Come sempre dobbiamo ripartire da una bella novità. L'abbiamo già scelta per voi, Robbie Williams.

Robbie Williams, Miss Monique su Disco Radio più di Nas, 13:02, così la novità apre la nostra ultima ora insieme dentro in questo pomeriggio di sabato, fine settimana che molti si stanno godendo il relax, ovviamente dopo una settimana di lavoro, lo abbiamo detto, più o meno impegnativa, quando arriva il fine settimana. Grande festa, direi, per quelli che non lavorano. Poi c'è tutta la fetta degli ascoltatori che invece in questo istante si stanno dando da fare, sono impegnati lavorativamente parlando. Quindi un abbraccione arriva anche a voi. Abbiamo scelto anche la prossima, cioè 7 Tears.

0: Me su Disco Radio, Mike Posner, Justin Timberlake. 13 e 12 minuti, tempo e spazio anche per la storia del ritmo, un disco dance storico. Ce lo andiamo a prendere come sempre dal passato, 1996, andiamo lì prontissimo, c'è Ricky Martin.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre.
13: Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
16: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
17: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
15: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi viaggi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
19: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
21: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento con Rhythmic History su Disco Radio, un disco dance storico allora, poi l'extend version, in quel caso 60 minuti, il meglio della dance con Alessio Loisi. 96, Ricky Martin, adesso c'è Maria.
22: Rhythmic History. Un passito

0: era quella di Rihanna su Disco Radio dal 2007. Abbiamo scelto anche Umbrella. 13 e 31 minuti dentro nel nostro pomeriggio appena iniziato di questo weekend sabato. Tanti i vostri programmi, ci state raccontando che cosa state facendo in questo fine settimana. Tra poco vi diamo uno spunto super interessante perché torna Carl Cox in Italia e quindi vi do tutte le info per partecipare a questo evento straordinario.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Fino alle 2 vi accompagno con la musica del From Disco to Disco Weekend, 4 senza interruzione, Turnaround, Silver Line, Welcome to Saint-Tropez. Prima però abbiamo scelto Comrade, ci ascoltiamo, Love.

0: Era l'ultima del giro delle 4, Fats & Small, Turn Around, Silver Line, Welcome to Saint-Tropez, Love Sober, camera ad aprire, 13:45, oggi c'è un appuntamento, un evento imperdibile dopo 2 anni di assenza. Carl Cox torna a Milano al Cosa il Carro Ponte, DJ e producer britannico, di riferimento mondiale, no? Quando si parla di techno e house, oggi al Cosa il Carro Ponte di Sesto San Giovanni, Carl Cox è infatti protagonista indiscusso, ma anche padrone di casa, dato che ha scelto di invitare colleghi che stima ad esibirsi con lui, creando davvero una line-up incredibile, degna di un festival. E che fai se un mito della techno ti invita ad esibirti in console con lui? Loco Dice, Nick Vanciulli, Kelina Manutu e John Randall, anche loro nomi di primo piano, no, del clubbing mondiale, non hanno avuto dubbi e hanno detto sì a Carl Cox, un riferimento assoluto per generazioni di clubber che lo hanno reso uno dei DJ più influenti al mondo. Oggi Carl Cox torna a Milano al Cosa il Carro Ponte col suo format Carl Cox Invite. I biglietti sono ancora disponibili su Ticket One e Ticket SMS. Ci vediamo là, ragazzi! Ripartiamo, ripartite alla grande adesso con le offerte di Autori Gold di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro in più, hai 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza, furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti col piede giusto, scoprile da Autori Gold di Volkswagen Milano. A settembre, aperti tutti i giorni, in via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
7: Rigol di... A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie.
16: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
19: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
20: Ancora 10 minuti per noi, fino alle 2 come sempre nel fine settimana vi accompagno. La musica è quella senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Tra pochissimo vi lascio in ottime mani. Parte Roberto Mistretta, terza parte del From Disco to Disco. Fate subito.
21: From Disco to Disco Weekend.

0: Robin Schulz era Better Times su Disco Radio, l'ultima, quella che chiude le nostre quattro ore insieme. Si chiude così anche la seconda parte del From Disco to Disco del weekend.
1: Dai, che apriamo
0: inizia
1: la terza.
0: Lui, certo.
1: Un po' cigolante oggi la terza.
0: Perché?
1: Il cigolante ti dice già come sto, inizia. Diciamo quel periodo che ci porta in autunno, penso che tanti siano nella mia situazione, cioè inaspettatamente raffreddorini, acciacchini,
0: no,
1: nasi chiusi, gole.
0: Sei venuto qua col raffreddore?
1: No, beh, dai, le 2-1.
0: Cioè, fino ad ora ha fatto finta di niente.
1: No,
0: me
1: non
0: lo tira fuori qua,
1: però,
0: che c'ha il raffreddore.
1: No, ho quella sensazione di naso tappato che mi dà un fastidio pazzesco. Poi non so se sia ancora l'aria condizionata che ogni tanto si accende, se sia
0: certo,
1: la stagione che
0: è
1: sta
0: normale,
1: cambiando. Non
0: è
1: lo
0: normale.
1: So.
0: Poi è la vecchiaia, quindi è tutto
1: mamma mia,
0: no, normale.
1: Hai sottolineato bene la vecchiaia, si avvicina al compleanno.
0: Quella fa la sua parte, quella fa la sua parte.
1: Mamma mia.
0: Vediamo domani, Robby. Ci sentiamo domani con voi a partire dalle 10.
1: E
0: sono
1: con
0: tutti
1: tutto
0: tuoi.
1: Questo ottimismo arriva a Topic. Ciao, Vale.
0: Ciao. Novità. Disco Radio.

0: Sabato pomeriggio, tra un attimo Rhythmic History che ci porterà nel 99 con Lady Violet. Intanto nuova Jeep Avenger ed Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con la formula di acquisto flessibili. Dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Solo con UniEuroClub. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
7: Non servono parole. Parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
6: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoGay, okay, più vicino a te.
7: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. È arrivato il momento di riavvolgere il nastro del tempo e rendere questo sabato pomeriggio memorabile. Alzate il volume perché torniamo nel 1999. C'è Lady Violet, Inside to Outside. With Nick History.

0: Shake Your Body Bar.
1: Che fa sabato sera?
0: Bob Sinclair, credo che sia da qualche parte a suonare. Voi che fate, cari amici? Programmi per questo weekend? Dai, raccontateceli al 393-800-3000.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Vi stiamo chiedendo i programmi per il weekend, perché magari avete qualcosa di bello, avete organizzato qualcosa di particolare, potreste essere di ispirazione per gli amici che sono ancora indecisi, quelli che non sanno ancora cosa fare. Dai, raccontatecelo, altrimenti tra poco io ho qualche evento da suggerirvi.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Jubel nel sabato pomeriggio qua su Disco Radio all'interno della terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, ciao a tutti, buon sabato, buon weekend, buon fine settimana. Sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi fino alle 18. Si parla anche di tante cose belle da fare là fuori, le vostre raccontatele al 393 800 3000. Altrimenti, dai, abbiamo qualcosa da suggerirvi, sai, magari sei ancora indeciso, dici, ma è l'ultimo weekend d'estate, cosa faccio? Resto in casa, riposo oppure esco? Allora iniziate a prendere appunti, perché ci sono tante, tanti eventi, soprattutto se vi piacciono le bionde, arriva il vostro, è la bionda, che non è la birra in questo caso, neanche le belle ragazze, ma la cipolla. A Fontanetto d'Agogna torna la fiera della cipolla bionda, che quest'anno cambia location, si sposta da Piazza Unità d'Italia a Piazza della Conciliazione, quindi si celebra questa bella bionda che dai tanti di ma poi cosa faccio, come faccio a baciare dopo che ho mangiato la cipolla? Però la cipolla è molto molto buona. Ci sono anche tutti i fuori fiera, tutti gli eventi collaterali che ci piacciono tanto. Invece a Pizzighettone nel centro storico c'è il mercatino dei nonni. Domani è tutto un mercatino di oggetti vintage, antichità, rarità e tanto tanto altro. Ci sono anche delle edizioni speciali, insomma vi abbiamo apparecchiato un po' questo weekend. Se avete anche voi qualcosa di bello da fare, magari che ritenete interessante, oppure organizzate anche qualcosa, raccontatelo 393 800 3000. Intanto nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli sul sito Locatelli Group.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: M Serramenti.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su Mocauto. group.com.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
17: Tra gli eventi da non perdere questa sera al Cosel Carro Ponte c'è Car Cox Invites, oltre a Car Cox il mitico in console anche Loco Dastic, Fanciulli e tantissimi altri, tutto al Cosel Carro Ponte, biglietti su Ticket One.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sheeran tante volte con Bono, gli U2, ma Martin Garrix l'abbiamo conosciuto proprio così nel 2013 con questi suoni travolgenti. EDM, si chiamava Animals, e Martin Garrix ci porta alle 3:01. Ma buon pomeriggio, cari amici!
1: Si è messi,
0: come state? Allora, là fuori tutto bene, quest'ultimo weekend d'estate, si è messi, non so se qualcuno ha collegato subito, sai, quelli che guardano i social, è viralissimo questo ragazzo, super cazzola. Va in giro, ferma le persone, tira dei pipponi e tante volte dice
1: Si è messi.
0: Voi come siete messi là fuori? Tutto bene, dai, spero che sia un bel weekend. Io sono Robby Bistretta, qui con voi fino alle 18. Adesso torna anche Miley Cyrus. No, adesso si fa chiamare solo Miley.

0: Allora Miley,
1: Siamo messi,
0: come stai col tuo nuovo lavoro, questo nuovo look, questo nuovo nome? L'abbiamo ritrovata qui su Disco Radio alle 3 Best Persuades. Invece la Maddalena mi è messa molto bene perché ci suggerisce un bel evento stasera e domani tutto il giorno, grande sagra del contadino a Mairano, provincia di Brescia. Dice: credetemi, merita. E quindi se siete nelle vicine

0: Non sarà magari davanti all'oceano una torta, ma qualcuno sicuramente festeggia in questo weekend. Erano i DNC su Disco Radio Cake by the Ocean. E tra pochissimo invece facciamo un bel viaggio nel tempo. Rhythmic History ci riporta nel 1994.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio. E su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
10: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
18: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
19: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
20: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Foton, i solidi pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
24: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Disco Radio.
3: Se avete bisogno di fare un tuffo nei ricordi, ci siamo. È arrivato quel momento dell'ora, l'appuntamento con il Rhythmic History, che adesso ci riporta nel 1994 con Billy Ray Martin. Rhythmic History.

0: o fisico. Tra poco capirete. Intanto, l'ultima volta che siete andati al cinema, proprio in sala, qual è e che film avete visto? Dai, raccontatecelo al 393 800 3000.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Ok,

0: luogo per tanti iconici o anche rilassante, ma vi siete mai chiesti perché le poltrone sono proprio rosse? Tra poco lo scopriamo, intanto vogliamo scoprire anche un'altra cosa. L'ultima volta che siete andati a vedere un film in sala e che film avete visto? 393 800 3000.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Mojo, Lady Hear Me Tonight, disco splendido che ci ha riportato nel 2000 in questo sabato pomeriggio su Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, Robby Mistretta, ciao a tutti, buon fine settimana. E si sta parlando anche di cinema, di film, l'ultimo che siete andati a vedere in sala. Antonella dice: io ho un abbonamento annuale, tutte le settimane vado a vedere un film e nello specifico la settimana scorsa ha visto Odissea, capolavoro, dicono, di quest'estate, degli ultimi mesi. Non l'ho ancora visto, non sono ancora riuscito, ne ho sentito parlare molto molto bene. Se vuoi dacci anche tu un tuo feedback, è molto interessante. Tra poco altri messaggi, ma stiamo parlando di cinema. Perché? Perché andiamo alla scoperta delle poltrone, che solitamente, almeno per tantissimi anni, sono state rosse. Vi siete mai chiesti il perché di questo colore? Allora, innanzitutto il materiale, soprattutto nei teatri, è facilmente intuibile: velluto, perché assorbe diciamo tutti i rumori, i fastidi, i riverberi che si possono creare, quindi è un insonorizzante aggiunto. Ma il rosso risale circa agli 800, diciamo, quando era simbolo anche di prestigio, di potere. Infatti il tappeto è rosso, le sedie, diciamo, dei teatri, quelli più importanti, erano rosse. E il rosso però non è stato scelto solo per questo segno di prestigio e potere, ma anche perché ha un effetto scientifico, perché l'occhio umano vede benissimo il colore rosso quando un ambiente è ben illuminato, ma quando inizia ad esserci un po' di penombra il rosso lo percepisce poco e quasi scompare. Quindi cosa succede? L'hanno messo soprattutto nei teatri, nei cinema, perché quando si abbassano le luci non vedi più le poltrone e ti concentri su quello che vedi. Poi sono arrivati i cellulari, ok, hanno rovinato tutto, perché la gente non si concentra più nemmeno se non vede le poltrone, però è stato scelto per questo motivo. Intanto continuate al 393-800-3000 a raccontarci l'ultimo film che avete visto in sala e se vi ricordate anche quando, perché nel mio caso è passato un po' di tempo. E dai, tra pochi i vostri messaggi. Intanto riparti alla grande con l'offerta di Autorigoldi Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro, in più ai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigoldi Volkswagen Milano e a settembre sono aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. E date un occhio anche al sito e mi raccomando, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
11: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
12: Ed insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
19: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
20: L'ultimo disc, il film che ha visto Sara Danone è adesso, sta entrando in sala proprio in questi minuti e sta andando a vedere Willy vs Acme. Dai, facci sapere più tardi com'è andata, anche perché nelle ultime settimane ne avevamo parlato e sono molto curioso. Subito, Felicia.
21: Disco Radio, from disco to disco weekend. I don't...

0: voglio la tua anima, I want your soul. Armand Van Helden su Disco Radio, sabato pomeriggio, ci ha riportato nel 2007, ma adesso puntualissimi, siano le 4.
1: Disco Radio.
0: Avanti così fino alle 18 con me nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, si sta parlando anche di cinema. Dopo aver scoperto perché in tantissime sale, soprattutto in passato, si usava il colore rosso, stiamo parlando anche dell'ultimo film che avete visto. Mauro da Torino dice Jurassic World. O hanno fatto una, diciamo, l'hanno rimesso in sala, altrimenti l'ultima volta che si è andato al cinema, se non sbaglio, è 2015. Correggimi in qualsiasi caso. Intanto, super hit, c'è David Guetta con Hey Passion.

0: David Guetta, oh David!
1: Si è messo?
0: Si è messo, ma lui sempre bene, lo vedo sempre molto felice. Voi come state là fuori? Anzi, quando è l'ultima volta che siete andati al cinema?
2: Ciao, sono Sebastian.
0: Ciao Sebastian.
2: Vengo dal Buttigliere d'Asti e l'ultimo film che ho visto è Spider-Man e l'ho visto il 29 di luglio.
0: Quindi quest'estate, dai, non è passato neanche troppo tempo. Se vorrete raccontarci la vostra, 393 800 3000, adesso Offenbach.

0: dell'ultima volta che è andata al cinema.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Prima di avere due bambini ci andavamo almeno una volta a settimana io e mio marito.
0: Anch'io stesso compione.
1: E adesso non lo vedo praticamente più il cinema. L'ultima volta che ci sono stata sono andata con mio fratello a vedere Obsession. Non mi ricordo, sarà uscito forse che era aprile, non sono del tutto sicura. Comunque qualche mese fa.
0: Non sei messa male.
1: Buona giornata a tutti, un bacio, Sarita da Gerenzano.
0: Ciao Sarita, quanti genitori così che non vanno più al cinema dopo i bimbi?
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi Unieuro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
9: Solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla!
16: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
19: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti. importi e noi ti paghiamo subito in contanti.
20: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
20: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
21: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
22: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
23: No, no, non ho niente da mettermi.
24: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
25: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
24: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
25: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
26: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
28: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. A metà degli anni 90 il super DJ Todd Terry ha fatto un remix pazzesco che riascoltiamo adesso nel nostro sabato pomeriggio su Disco Radio. Attenzione, c'è Missing.

0: Andiamo avanti così fino alle 18 con me, Roby Bistretta. Tra pochissimo invece vi riporto nel 1982, poco più di 40 anni fa, perché il 19 settembre di quell'anno è nata una cosa che usiamo soprattutto oggi, e tra poco scopriamo cos'è.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire
6: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Bring it back.
12: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli. Nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica. Ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: 19 settembre 1982. Nasce una cosa. E chissà se l'inventore, così, più di 40 anni fa, avrebbe mai immaginato che nel 2026 l'avremmo usata quotidianamente, tutti i giorni, soprattutto per rispondere. Dai, tra poco scopriamo cos'è.
13: From disco to disco weekend.

0: Rad su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, buon sabato pomeriggio. Si parla anche di un'invenzione che è nata più di 40 anni fa, precisamente 19 settembre, ma del 1982, è data quasi per caso in una discussione su come postare il proprio stato online. Si parlava già di queste cose all'inizio degli anni 80. In questa discussione c'era anche l'ingegnere informatico professore Scott Fallman, che così in questa discussione decise di mettere un puntino con la virgola e sotto una parentesi, e nasce così la prima emoticon della storia, perché da lì a brevissimo tempo poi nel mondo accademico ha avuto un successo pazzesco, perché hanno detto: ah, ma è così facile questa cosa, e allora iniziamo da lì. Poi c'è stata anche una grande evoluzione, anche se però la storia dell'emoticon nasce qualche anno prima, perché attorno al 1955 già uno scrittore russo ipotizzava di creare uno speciale carattere per rispondere velocemente alle domande. Poi nel 1982 nasce questa prima emoticon, e poi nel corso del tempo ne sono nate tantissime altre, al punto che, come dicevamo già qualche settimana fa, la Gen Z inizia ad odiarle, perché dicono: magari stai sul posto di lavoro, hai scritto una mail articolata, un bel messaggio, uno ti risponde col pollicione e lì non va bene. Però ormai è entrata veramente nel nostro gergo quotidiano, è molto comodo, si usa spesso. Emoticon che compie gli anni oggi, allora dai, 393 800 3000, qual è quella che usi di più nelle tue chat di WhatsApp oppure mail, ma soprattutto nelle chat di WhatsApp? Qual è quella che usi di più? Magari scrivicela. 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi con le vostre emoticon più utilizzate. Intanto, a volte i sogni si avverano, solo a settembre da Clerici Auto. Gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Nuova Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
15: Allora domenica si va!
5: Scopri Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
16: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
20: Sì, hai già capito di chi parliamo.
19: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
21: 19 settembre 1982 nascono le emoticon o emoji, chiamatele come volete. Qual è quella che vi piace di più, quella che usate di più? Al 393-800-3000 Roberto da Milano dice: mette quella alla faccina con gli occhiali da sole. E la tua?
22: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Calvin Harris dal 2012. Ma amici, siamo arrivati alle 5 e un minuto. Sto con voi fino alle 18, quando finirà la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta, stiamo parlando anche di emoji. Mi state raccontando al 393-800-3000, quella che usate di più durante le giornate.
1: Che fa sabato sera?
0: Volete raccontarmi anche cosa fate questa sera con un emoji? Forse è più complicato, però se volete io proverò di interpretare il vostro sabato sera, che magari mi raccontate al 393-800-3000 usando le emoji. Intanto che aspetto i vostri messaggi, c'è anche la novità firmata Robbie Williams.

Mamma mia, che viaggione che ci regala Robbie Williams con questa novità, Miss Monique. Terza parte del Frondisco to Disco Weekend. Lo sapete che il sabato e la domenica su Disco Radio ci sono tutte le hit, le più ritmate della città, per portarvi a stare bene, per accompagnarvi a rendere speciale questa giornata. Allora facciamo una cosa, un po' di Samba do Brasil, bellissimo.

0: dal 2003, pezzone questo pazzesco, per accompagnare l'ultimo giorno in piscina di Sergio da Brescia e Bibi. Mi manda anche la foto al 3938103000, tutti belli, sorridenti, ma è l'ultimo bagno. Siamo un po' tristi per questo. Un abbraccio a tutti quelli che stanno facendo l'ultimo bagno, quelli che stanno chiudendo le piscine, dicono questo è l'ultimo weekend estate, basta, andiamo nell'autunno, cambierà tutto. Dai, tra pochissimo arriva un bel Rhythmic History, ma prima nuova Jeep Avenger ed Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formula di acquisto flessibili. I dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
14: I want to be free.
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
19: Cerchi un'auto?
20: Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
23: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.

0: From Disco to Disco Weekend. Prima abbiamo lanciato così anche un giochino: dimmi cosa farei stasera usando delle emoji. È un amico, un'amica che giustamente non si firma, perché con le emoji non ci si firma, ma mette panino, patatine, torta, e quindi stasera si mangia pesante. Poi mette una bella faccia sonata. Sì, perché dopo una cena così sonnellona ci sta.
1: Meteo.
2: Un po' di nuvolosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione in rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Dai, che tra pochissimo ci buttiamo e lo facciamo ogni sabato nel mondo delle curiosità. Andiamo alla scoperta di quelle più disparate dall'Italia e dal mondo, tutte vere. Sono andato a cercarle e a verificarle tutte. Tra pochissimo arriva, forse non tutti sanno che...
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Cioè, secondo me definirla iconica è poco, è riduttivo. Bla bla bla, Gigi D'Agostino 1999, memorabile anche il video legato a questa canzone che ci sta accompagnando in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend e fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, si parla anche di curiosità, lo facciamo ogni sabato pomeriggio nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che l'odore del cioccolato aumenta le onde cerebrali teta e favoriscono il rilassamento. Cioè, quindi prima di mangiare un cioccolato vi fa stare bene a saperlo. Guardate, io l'ho mangiato un'ora fa, merenda, a sapere prima io l'ho preso proprio buttato in bocca così da golosone, invece dovevo annusarlo. La prossima volta lo farò. Forse non tutti sanno che mediamente un bambino di 3-4 anni può arrivare a porre anche circa 3-400 domande al giorno. Perché questo? Perché quello là? Mi fai vedere questo? Sono tante. I genitori lo sanno di sicuro e forse non tutti sanno che Sylvester Stallone ha avuto due occasioni incredibili nella vita, ma per la timidezza non le ha sfruttate, ed erano quelle di incontrare sia Elvis Presley e Charlie Chaplin, ma era troppo timido e ha preferito rifiutare l'incontro, sai? Ci sta, posso dire, ci sta anche questa cosa, perché magari incontrare il tuo idolo te lo fa percepire in modo diverso, forse è meglio che restino nella testa gli idoli. E tutte queste erano tante curiosità vere dall'Italia e dal mondo nella nostra rubrica Forse non tutti sanno che... Forse non tutti sanno che tornano sabato prossimo le curiosità qui su Disco Radio. Intanto riparte alla grande con le offerte Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 250 a Milano e anche sul sito, seguiteli autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
5: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Moca Auto.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
10: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione a 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: mserramenti.it.
12: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
13: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
14: Auto Rigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: A proposito di che fate stasera, raccontatelo con un emoji, un amico, un'amica, manda il camice in ospedale, quindi questa sera sarà di turno. Ti mandiamo un abbraccio, mandiamo un abbraccio a tutti gli amici che lavorano in questo weekend. Intanto anche Kygo, c'è Take Me Back.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: per chiudere le nostre 4 ore insieme di questo sabato pomeriggio. From Disco to Disco che non si ferma, già pronto il Don per accompagnarvi fino alle 21. Io sono Roby Mistretta, torno domani pomeriggio puntuale dalle 14. Passate un buonissimo sabato sera, ciao!
1: Sono arrivate le 18.
2: Disco.
1: E allora buon weekend on, eh sì ragazzi, perché inizia qui il weekend on dalle 18 alle 21, incredibile ma vero, perché a quest'ora non ci sono praticamente mai, ma incredibile ma vero, ci facciamo uno special weekend tutti insieme. Voi con le vostre voci al 393-800-3000 fatevi sentire, mandate i vostri saluti, fatemi sapere cosa fate, i vostri progetti. Fortunati ad essere qui ad ascoltare Disco Radio e fortunati è anche il titolo della novità, Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
3: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.

We got everything, capito? Lucky me, lucky you, we got everything. Cioè, fortunato io, fortunato tu ad avere tutto. Perché se avete una macchina vi lamenterete del traffico, se avete dei figli vi lamenterete del baccano, se avete una casa vi lamenterete dell'affitto, delle tasse, vi lamenterete di tutto. Ma solo perché avete una casa, dell'amore, dei figli, una macchina, un lavoro. Quindi fortunati ad essere qui, vi stavo aspettando. E allora, what are you waiting for? Voliamo al 2004 con Don Cash e Gwen Stefani.

0: casa disco radio con lo zio Don Cash. Ciao!
1: E adesso è arrivato il Don. Wow, wow.
0: Ma ciao, chi è con me in questo
2: sabato? Ciao Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano. Sembrava la Milano del sud, però comunque Milano.
3: E adesso è arrivato il Don. Wow, wow. E adesso è arrivato il Don. Wow, wow.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Solo con un Euro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Foton, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto, usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Pronti a ripartire?
22: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
21: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
22: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
23: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
0: Disco Radio. Ci sono artisti che ti restano nel cuore, che ti cambiano le epoche, come loro.
24: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
25: Fondamentalmente
0: DJ Jet. E allora fondamentalmente dal 94. Oh.

0: buon sabato in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, Just a Leader insieme a Sam Harper. Sentiamo chi balla in questo special Weekend On. Ciao.
1: Ciao a tutti, bella Don.
0: Bella
2: Ciao, sono Rosy.
0: Ciao Rosy.
2: Dietro il bancone in bar.
0: In un bar, si lavora, giustamente c'è chi
3: Ciao
0: lavora.
3: Don.
0: Salve.
3: Nico da Milano.
0: Ciao Nico. Da Milano, che ridi? C'è chi è felice, chi lavora e chi se la ride nel weekend, lo trovo giusto.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì. un grande valore morale.
12: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
13: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Io ve lo dico, ragazzi, la prossima è Party Rock Anthem, che dà il via alle prossime 4 hit senza interruzione. E Redfoo è ritornato a registrare un video proprio lui, il ritorno degli LMFAO. Potrebbero tornare per ricambiare la sorte della discografia internazionale? Speriamo di sì, ma per ora 2011.
14: Disco Radio, from disco to disco weekend. Every day.

0: Physical di Kalu e Studio Killers. Hody to the Bouncer, chiude le 4 senza interruzione. Buon sabato in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Prima anche Sophie and his Baxter dal 2002 con Modern on the Dance Floor, John Summit con Don't Believe It, e in apertura dal 2011 Party Rock is in house tonight, everybody just have a good time. Gli LMFAO nella figura di Redfoo, capelloni, occhialoni, lui ritorna a fare un video, il reboot di quello che fu Party Rock. Lo trovate sui suoi profili, proprio mi pare 2-3 giorni fa è uscito, dove diceva sorry for party rock again. Quindi magari stanno ritornando, ritornano gli LMFAO, ritorneranno sulla scena cambiando. Loro avevano anticipato l'arrivo della trap, ci avevano già annunciato che sarebbe andata molto male con il prossimo periodo musicale. Magari porteranno buona fortuna questa volta.
1: Ciao Don Cash, sono Lisa da Milano.
0: Ciao Lisa, chi balla? Buon sabato.
1: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Cristina da Vigiù.
0: Vigiù.
2: Allora. Io vi seguo dal lontanissimo 95.
0: Urca.
2: Un bacione a tutti.
0: Un bacione a te.
2: Ciao.
0: Quindi il tuo anno è il 1995. Voi fate come lei, raccontatemi da dove e da quando ballate con noi al 393-800-3000. Sentiamo ancora qualche saluto, regia.
3: Ciao Don, io vi ascolto dal 1995.
0: Anche tu.
3: Ciao Danilo da Setriano.
0: Beh, anni prolifici per il Festival Bar, per la musica cassa dritta, evidentemente. No, anche per i Disco Radio Lovers.
4: Sono Giorgio da Vercelli, almeno un 25 anni.
0: Che ci ascolti, ma
5: ciao Don, sono Fausto, ballo con te da Domodossola.
0: Da
5: buona giornata a tutti.
0: Oh, ma grande.
6: Paolo Savona, questo spezzo spacca di brutta maniera.
0: Non so quale sia il brano a cui ti riferisci, perché qui su Disco Radio la musica è sempre bella.
7: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il
0: E a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli anche tu tra il Mild Hybrid, anche quattro ruote motrici, oppure l'E-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te ci sono fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta a braccia aperte negli showroom Nissan di Saronno, Como, Cantù e anche qui sul sito clericiauto.it.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Muah. Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni a firma copia ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firma copie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
19: Buon sabato ai Disco Radio Lovers, questo è il From Disco to Disco Weekend, questa volta in compagnia di Don Cash. Al 393-800-3000 le vostre voci, i vostri saluti, i vostri progetti e da quanto tempo ballate con noi. 95, 94, 93 gli anni più prolifici. Voliamo indietro, anzi avanti nel tempo stavolta con We Are Free.
20: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono arrivate le 19. 19 del sabato, e allora buon sabato e buon weekend. Un abbraccio a tutti quelli che sono con noi. Chi balla? Salve.
1: Ciao Tony, Max da Cantù.
0: Ciao Max che balla da Cantù. Ciao Sonny che balla con noi da Milano. Da dove, da quando siete
2: ciao,
0: con noi?
2: Piace, buongiorno Disco Radio.
0: Buon pomeriggio.
2: Da quanto ascoltiamo Disco Radio? Da tanto. Tantissimo.
0: Tantissimo tempo che non è mai troppo. Lasciatevi persuadere anche dal suono del basso. Vesper Shreds è il titolo della novità firmato Miley.

0: semplicemente Miley, non più Miley Cyrus, ma solo Miley. Io sono semplicemente Don, questo è semplicemente Disco Radio, e tu semplicemente.
1: Ciao, sono sempre Antonio, Giorgio De Vercelli.
0: Tu semplicemente Rondo Giorgio De Vercelli, ho capito.
1: Ti correggo. Che? Almeno una trentina d'anni.
0: Ah.
1: Ciao.
0: Balli con noi da almeno 30 anni. Bene, ottimo. E allora voliamo, non a 30, ma quasi. A 23 anni fa, 2003, Mystique, Scan.

0: Si chiama Right Now, è la voce, l'avete riconosciuta tutti. Presentati da sola.
1: Hi, I'm Cash, this is Sophie and the Giants and you're listening to my song.
0: La nostra amica fantastica, Sophie and the Giants. I nostri amici che ballano,
2: ciao,
0: chi sono?
2: John.
0: Ciao.
2: Alice da Lonate.
0: Lonate, ciao Ali.
2: Da sempre.
0: Ci ascolti?
2: Non riesco a ricordarmi da quando. Non lo so, però vorrei dirtelo, giuro.
0: Da dove o da quando ballate con noi al 393-800-3000.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19, cioè oggi, anche domani, domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta nei suoi showroom di Vadano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Trovi maggiori dettagli digitando il sito locatelligroup.eu.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
12: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
15: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
16: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
15: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
16: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
15: Info su merbag.it.
13: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
17: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
18: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: La nostra amica Sara insieme a Roberto sono in macchina, si dirigono da Milano a Torino. Ragazzi, questa sera si va a ballare e hanno detto entrambi 1999, anche se in realtà lei ha detto 2001, lui 99. Facciamo comandare lui stavolta, 99, Gaia.
20: Rhythmic History.

0: Beh, adesso che il sole inizia a mancare, io correrei incontro al sole, tipo verso le Maldive. Però, Run From Some Like Dracula, la canzone di quest'estate, di Impala, Gini, Boys Noise. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash, buon sabato, chi balla?
1: Non ti sento, sono Paolo da Savona. Savona. Io ballo Disco Radio da un paio d'anni.
0: Ma non è vero per niente, ma cosa dici un paio d'anni? Che almeno sono io qua da quasi 10 anni e ci sei da sempre.
2: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh.
3: Disco Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e

0: e anche social.
1: Prendiamo insieme la strada del pomeriggio, il nostro Weekend On, qui con Don Cash e Disco Radio Lovers, la vostra voce, i vostri saluti, il nostro numero di telefono, e andiamo tutti ad affacciarci su una bella casa sull'oceano, da cui sentire quattro senza interruzione. Quattro hit, e la prima è di Jubal.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend. In the ocean.

0: tocca la house music di Joy Solinas con Brack and Bromance, chiudere le 4 senza interruzione. Anno palindromo 1991, cioè uguale da ambo i lati. Prima tanta buona musica nelle nostre 4, Anna con la pillolina di Rap and Rap, White Girl Wasted, che mi ricorda che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio, cassa dritta il rap italiano, e poi in apertura Ocean House di Jubel e anche Let's Go di Neve e Calvin Harris. Ma allora, buon sabato, chi balla con noi? E da quanto
1: ciao,
0: tempo?
1: Don, ciao, Massimiliano da Cantù.
0: Cantù che balla!
2: Allora, nome Anna di Alessandria e sì? Ciao, baci, bacione.
0: Un bacione a te. Ciao Anna di Alessandria.
3: Ciao, sono Samuele da Torino.
0: Torino, ciao Samu, ancora.
4: Ciao Disco Radio, che ciao. Si ritorna a lavorare e si scappa via dalle grinfie delle mogli che ti portano tutto il weekend in giro per sti cavoli di centri commerciali. Ah. Mamma mia, si sta bene al lavoro.
0: Ah.
4: Ciao a tutti, forza Disco Radio, sei grande, mitica.
0: Grazie di vero.
4: Tano da Torino.
0: Tano da Torino, mi sa che qualcuno c'ha voglia di tornare a lavorare piuttosto che chiudersi in un centro commerciale. E sai che ti posso capire. Io ad esempio, sì, bello, mi piace, sono comodi, vai, trovi tutto. Però a me le luci sintetiche mi fanno venire un gran mal di testa, quindi arrivo a capirlo. Poi se non hai voglia di andare, è ancora peggio. Ma sentiamo quali sono i vostri progetti, i vostri saluti, da dove e da quando ballate con noi, al nostro numero di telefono. Ciao, vai regina.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Ciao donna.
0: Hola, hola.
6: Vincenzo da Paderno Dugnano.
0: Paderno che balla.
6: Ti ascolto sempre.
0: Sempre.
7: Ciao carissimo. Ciao. Sono Giuseppe da Milano. Io non so da quanti anni ti ascolto, ho perso il conto. Mi fai un favore?
0: Se posso.
7: Mandi gli auguri a Stella, che oggi fa 51 anni,
0: Stella,
7: una mia amica. Grazie.
0: Happy birthday to Stella. Happy birthday to Stella. Happy birthday to Stella. Su Disco Radio col Don, che peraltro ieri era anche il mio compleanno, quindi grandi auguri.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E riparte anche tu alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da 18.900 euro. In più avrai anche 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti col piede giusto, scoprila anche tu da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e ti aspettano in via Gallarate 253 a Milano e anche qui, autorigoldi.it.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite!
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
4: Anche a settembre! Allora scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000

0: come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Il sabato si fa festa, ci si diverte, in questo caso in compagnia dello zio Don Cash. Vai con le voci, saluti al 393-800-3000. Ciao Francesco che balla con noi da Milano. E ancora Luisa insieme ad Omar che ci ascoltano. Ciao Oscar che balla da Torino. Whatever's you charge you on, Axwell e Bon sono i prossimi.

0: sono le 20. E allora di Scala di Lovers, ci facciamo un bel giretto perché sono arrivate le 20, ma quando un cash le 20 si sentono così.
1: Sono le 20.
0: Ehi, ehi,
1: sono le 20.
0: Su Disco Radio.
1: Sono le 20 e 10, sì.
0: No, sono ancora le 20, punto e basta, le 20 precise e puntuali. E ci facciamo un bel giretto con la musica, tu ed io e tu, come nel 1979, Delegation, You and I. Ve la ricordate? L'hanno ripresa da Vig Chai Hypaton e questa è la prossima novità.

0: 1979, l'originale, i Delegation, You and I, che diventa You and I, Me and You di Get High Patrol. Ne siamo te ed io e te, io te e la musica.
1: Ciao. Io sono Blue Diamond, ascolto da Torino.
0: Torino che balla.
2: Ciao donna, ciao. Ti adoro.
0: Grazie.
2: Un bacio, ciao da Katia.
0: Ciao Katia, benvenuti nella nostra family, tutti gli occhi su di noi come fossero paparazzi. C'è Lady Gaga dal 2000.

0: Beh ragazzi, lo sapete, dal 2013 Roar di Katy Perry, perché se non ascolti Disco Radio non sai Katy Perry. Era triste ma andava fatta. Don pomeriggio, buon sabato insieme a Don Cash. Chi balla?
1: Ciao Don, siamo Stefano
2: ed Eleonora.
0: Ciao Stefano, ciao Eleonora.
3: Sono Anna da Pinerolo,
0: ciao ancora.
4: Ciao, sono Davide da Torino.
0: Torino, yeah. Ciao Davide, ancora chi è com'è?
5: Ciao, sono Ovidio.
0: Ciao Ovidio, ancora vai, quanta
6: ciao,
0: gente.
6: Ciao Don Cash, sono Rita da Lavagna di Comazzo.
0: Ciao Rita, benvenuti in famiglia. Mua, vi stavamo proprio aspettando.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi Unieuro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
13: Solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Foton, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
17: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
16: Anticipo zero?
17: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
18: Autorigol!
19: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
21: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
23: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
22: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
24: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
25: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
26: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
27: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
28: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
6: Disco Radio. Con il sole e con la pioggia, ragazzi, Disco Radio Lovers si portano l'amore e la musica nel cuore, questo lo so per certo. E la prossima ci riporta indietro nel tempo al 1994. Mentre continuate con i vostri messaggi, noi voliamo lì con Ice MC, Alexia. Rhythmic.

0: is my music. Disco radio.
1: Love you, she love you. Jason Derulo.

0: Questa session è iniziata con la pioggia, It's Raining Day di SMC Alex, e chiude col sole, Moving to the Sun di Jugel, Imane Langel e gli Ultranate. Sentiamo chi balla con il Don.
1: Ciao Don, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco, e ancora chi balla?
2: Ciao, siamo Aurora e Barbara e stiamo facendo i baci di dama per da portare in Turchia e arriviamo da Torino.
0: Ah, hai capito? Cioè, tu fate i baci di dama da portare in un'altra nazione, hai capito? Me li esportate?
3: E adesso è arrivato il Don.
4: Disco Radio
5: Meteo.
6: Un po' di nuvolosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione in rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Arrivano, sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Ma come, cosa sono? Sono le hit della nostra From Disco to Disco. E lo sapete che l'appuntamento con Don Cash e Disco Radio Lovers non finisce qui, perché poi ritorno alle 23 con Rough and Drop e poi con il Party Set insieme a Matteo Epis e Edo Munari.

0: Madonna con la sua Dance Theory, chiusura delle 4 senza interruzione. Buon sabato con lo zio Don Cash. Planet Funk, Chase the Sun, prima tra le nostre 4, Barry Can Swim con Dance Dance Dance, in apertura, beh, Ivan Livon con Wild Child. Allora, Disco Radio Lovers, grazie di tutti gli amici che sono con noi, con i complimenti che mandate.
1: Don Cash e Disco Radio, sì, per me restate i numeri 1.
0: Ma che belli che
1: un
0: siete.
1: Un abbraccio, yeah. Don Cash, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio, ancora.
2: Ciao Don, sono Nico da Torino.
0: Ciao Nico da Torino, ancora. Salve, chi è con noi?
3: Ciao Don, sono Anthony dalla provincia di Cuneo.
0: Guarda. Cuneo, ciao Anthony.
4: Ciao Don, siamo Stefano.
5: Ciao
4: Stefano.
5: E Eleonora.
0: Ciao Stefano, ciao Eleonora, benvenuti in famiglia. Buon sabato, e da quanto tempo si balla con noi?
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Un saluto da Cosimo.
0: Cosimo.
6: Da Novara.
0: Novara.
6: Ciao.
0: Ciao agli amici di Novara.
7: Ciao Torino, Luca.
5: E Serena.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao pure a voi, ciao, ciao, ciao,
8: ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Minchia, vi ascolto dagli anni 90, quando ancora c'era la Disco Parade con Ravelli.
0: Hai capito, proprio
8: quanto
0: all'inizio.
8: Quanto tempo, quanto tempo.
0: Ma non è mai abbastanza, e soprattutto la cosa bella è che passano gli anni, ma i Disco Radio Lover sono come Vasco, come Don Cash, perché, già, e siamo ancora qua.
9: Ciao Don, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Ma un abbraccio a te, buon pomeriggio e buon weekend Don.
10: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E a volte i sogni si avverano, solo a settembre ti aspettiamo da Clerici Auto con la gamma Nissan Qashqai che può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, 4 ruote motrici, l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro e in più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e anche qui sul sito clericiauto.it.
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
8: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
19: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
20: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
21: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
20: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
21: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
20: Info su merbag.it.
1: Abbiamo ancora del tempo da trascorrere insieme, ragazzi. Ci sono ancora musica, ci sono ancora hit. Prima dell'arrivo del mio fratellino Marelli, questa volta con il Rhythmic History. E poi vi ricordo che alle 23 ritorno con Rap and Rap, il programma da ballare a squarciagola. Ma adesso due grandi donne dentro un uomo. Woman, Peggy Gou, I A Star.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E chiudiamo così il nostro pomeriggio insieme. Da parte di Don Cash è tutto. Noi ci risentiamo praticamente
1: ciao,
0: fra qualche minuto.
1: Sono Anna da Pinerolo.
0: Ciao Anna, l'appuntamento con me alle 23 con Rap and Drop e poi col Party Set. Staremo insieme fino alle 4 del mattino. Per il momento, buon sabato.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend.
4: Qualcuno ha detto Dance anni 90?
2: Disco
4: lo dico io, benvenuti, anzi ben trovati all'interno del Rethinking Easter Extended Version. Anche oggi al sabato in diretta tra le 21 e le 22 ci sono io, Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Dance storica, dicevamo, tra un attimo Double Trouble, Eiffel 65, subito c'è The Rhythm of the Night con Corona.
3: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.
5: This is the

0: Era il 2001, l'anno in cui gli Eiffel 65 hanno voluto omaggiare il maestro Franco Battiato riportandolo nei club con questa 80 Stars. E inizia così il nostro viaggio nella storia del ritmo. Tra un attimo tornano anche i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi Unieuro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
5: Solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: BricoGay, okay, più vicino a te.
7: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il Maxi Mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi. E tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA, materassi da 50 anni.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro. Anche domenica.

0: info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
1: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
3: mserramenti.it.
5: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Roisi, voi invece chi siete? Io sarei curioso di conoscervi uno per uno. Allora magari fatevi avanti via SMS e WhatsApp al 393-800-3000 o magari sui social Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Poi se volete fate anche una puntatina sul mio account. Tra un attimo c'è Shakira con Objection Tango, andremo nel 1998 per ascoltare Neja con Restless e sarà 1995 l'anno dei Quadran con Eternally. Un salto nel 92 con Core Talisa, Because the Night, prima No Limit.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande classico di Patti Smith, rivisitato da Coro e Talisa. Era il 1992, l'anno di questa versione di Because the Night. Tra un attimo ci spostiamo nel 94 con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Allora dovete sapere che Disco Radio è in DAB, vuol dire Digital Radio, vuol dire qualità digitale del nostro suono che potete ascoltare in tutto il Nord Italia. Quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma se siete in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e avete una radio DAB, beh, ci potete ascoltare anche lì. Torna alla storia del ritmo, sì, perché vi sto per riportare nel 1993 per riascoltare We Love It del DJ Herbie con la voce di Steffi, poi gli ETC ci porteranno Around the World, prima però torna Scatman.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: I'm a sc-

0: quando ci mette lo zampino David Morales. Era il 1998 l'anno in cui venne premiato con un Grammy Awards, era il 1996 l'anno in cui collaborò con Crystal Waters per questa In The Ghetto. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
15: Sì, hai già capito di chi parliamo.
14: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
16: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tu a da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
17: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
18: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Darkline, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
20: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Nel bel mezzo del fine settimana su Disco Radio state ascoltando il programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo torna Kronos con Magic Europa. Prima Robert Miles, questa è Children.
21: Rhythmic History.
22: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Wet a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: pop e reggaeton mondiale. Come sempre ci sono 60 minuti da passare insieme in questo fine settimana che ci state raccontando al 393 800 3000. Con Ale Zubere insieme a me Valentina Guidi si parte, c'è, cioè, no tiene sentido.
1: Disco Radio lo muove.

0: formaggio, regole.
1: Disco Radio lo muove con Ale Zuber. Disco Radio lo muove.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

0: un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con sì, un grande valore morale.
3: Prego.
2: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
4: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: Il nuovo episodio di Rap and Drop inizia qui, ragazzi, la cassa dritta insieme al rap italiano e al pop italiano, il programma tutto da ballare a squarciagola. Un po' come quando mi vedete sul palco, Don Cash, a tenervi compagnia in questi 30 minuti nel programma speciale, ma poi l'appuntamento con me è tutti i giorni dalle 13 alle 16 e lo sapete anche di notte, fino alle 4 del mattino staremo insieme dentro il Polyset. Ma le hit italiane questa sera avranno come protagonisti Boro Boro, Itaca Bro, Martin White, rapperò anch'io in Sei Bella Come Milano, ci sarà Dito Nella Piaga, Anna, ma subito Coolio che incontra Marracash e Gue Pequeño. L'avete conosciuti a Milano con i loro casini.
0: Disco Radio Polyset. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace en tacatà.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Photon, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni in multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
11: Ancora una volta Rap and Drop, perfetto centro della nostra playlist, tutto da ballare a squarciagola. Nella prima parte ho rappato io, Dito nella Biaga, Boro Boro, Itaca Bro, Anna, Marrakesh che è pechegno, con la novità, cioè l'incontro con Gangster Paradise di Coolio, che si è trasformato in Casini. Ma adesso, ragazzi, ci sono ancora tantissimi artisti: Tony F, Gaia, Mace, Salmo, Blanco, Sfere Basta, ma immediatamente una combo inaspettata: i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya.
10: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop. Cause I saw-

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Ci siamo salutati con un mega brano che è l'incrocio del JDJ Clafuria con loro.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, Bella Don Cash, Spingere.
1: Qui si spinge sempre. Abbiamo spinto anche con Blanco, Sfere Basta, Mace con la Pesce, Salmo, il rap di Tony F, Fabri Fibre, i Pinguini Tattici Nucleari. Ma tranquilli, perché adesso stop alla musica italiana e iniziano le hit internazionali. Mi raggiungono come ogni sera Matteo Epis e Domunari e diamo via al Party Set. Questo episodio lo trovate riascoltabile sul nostro sito discoradio.it. è da Don Cash. Benvenuti in radio.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Non sono mica andato via, se ballate con noi fatevi sentire.
1: Don, dimenticavo, yeah. Roberto.
0: Ciao Roberto che balla con noi, ancora.
2: Sofia da Muggio.
0: Ciao Sofia da Muggio, grandi e piccini che ballano con Disco Radio anche di notte. Partiamo con Mau P, stavolta Just a Little Bit More. Si parte con le hit internazionali. Party!

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.

0: patatà, mezzanotte ragazzi, e la mezzanotte è l'ora delle streghe. Non è vero, mezzanotte significa sconfinare nella notte della domenica, anche se l'episodio è quello del sabato. In compagnia di Don Cash, chi balla?
1: Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea da Milano, ti dedico la prossima Sugar Wakefield insieme a Love Foundation. Vogliamo in Inghilterra. Party.

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Proviamo a sentire ancora chi balla in compagnia dello zio Don Cash anche di notte.
2: Don, dimenticavo, yeah. Roberto.
1: Non dimenticatevi, ciao Roby, ancora.
3: Ciao Don, ciao. Sono Giorgio da Torino.
1: Ciao Giorgio da Torino, buonanotte a tutte e due. Allora facciamo risentire l'eco dei Chainsmokers insieme a Dokes. Si chiama HO, la loro ultima produzione. Party.

0: mi raccomando, se siete alla guida, ragazzi, state attenti quando guidate, non perdete mai il controllo, eh? Ciao!
1: Don Cash, Demetrio da Bergamo!
0: Ciao Demetrio da Bergamo, ve lo dico perché la prossima è Loose Control e di notte potrebbe essere facile, quindi cinture allacciate, il volume fortissimo, sempre su Disco Radio. Non perdiamo il controllo, ma alziamo la musica!

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Si nota, ci si muove con lo zio Don Cash, quasi le 2:22, ma soprattutto c'è un mio fratellino che mi farà ballare adesso. Ciao.
8: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash,
7: chi
8: sono
7: è?
8: Bob Sinclair.
7: Mio fratello Bob Sinclair, la voce di Steve Edwards, vogliamo con Rewarty Fisher di Word of Done. Party.

0: Don Cash, Oma di Alba ti dice che sono le due.
1: Ed è vero, sono arrivate le due. Questa è la nostra family, vi fate sentire di giorno e di notte il nostro numero di telefono, rendendo magico e speciale ogni momento. Torniamo a casa con uno sconosciuto, Go Home with a Stranger.